perdona se mi acerco, si la giunto da terco, e super, e ti avvie, e il paradiso, perdona se mi avviso, non porta il radio.